come in. Hey, Marie. Oh, hey, Marie. Oh, hey, Marie. Quando suona, ci prezza per te. Amanami. Amanami. Con l'otto, con l'otto. Con l'otto braccio, con l'otto braccio. Dammi 10 litri del miglior vino rosso. Con l'otto, e poi, questa è maravigliosa.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.